Comunicate con AM550. 11-2660-0550. Transmite CW1, Radio Colonia, AM550. La radio del Río de la Plata.